0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, a che vuole? Completo, mami. Candela. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ho